Una buona notte vi giunge dalla voce di Giuseppe Bianchini, ben ritrovati a questo appuntamento con la musica qui di Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Abbiamo aperto questa nostra rassegna musicale di questa notte con una grande artista e soprattutto una grande canzone, Aquarela do Brasil. Lei è Rosa Passos, e una canzone che appartiene, diciamo così, al repertorio della samba per quanto concerne la musica brasiliana. Canzone brasiliana scritta da Ary Barroso nel 1939, cantata anche da altri artisti brasiliani come Gal Costa e Toquinho. E adesso proseguiamo questa nostra rassegna musicale di questa notte, che vede nel panorama della musica intorno al mondo una versione totalmente dedicata alla musica brasiliana. Tutti i giorni dedichiamo, naturalmente a quest'ora della notte, dei passaggi musicali dedicati al Brasile, e questa volta, suggeriti anche dal nostro direttore artistico Max Alberici, abbiamo così ritenuto, cioè ho ritenuto assieme ai collaboratori che sono Damiano Tercon, Ilena D'Angelo, Francesca Belelli, Luca Zavoli, di questa programmazione, assieme al sottoscritto Giuseppe Bianchini, che tra l'altro vede alla regia questa notte Riccardo Casonato. Poi domani ritroveremo, come di consueto, si alternano Riccardo Casonato alla regia con Manuel Morri all'interno della panoramica musicale di King for a Day Son Air, la musica del passato e la musica intorno al mondo, come stiamo facendo in questo caso. Proseguiamo adesso ancora con un altro brano musicale di musica brasiliana. Lo facciamo con Briga de Casal, Toque de Prima, la canzone è cantata dalla cantante Joyce.

Samba d'Aviao, questo volo che immaginario ma anche reale, che Carlo Jobim ha fatto in questo racconto poetico di ritorno a casa sulla sua città, che è appunto Rio de Janeiro, questa bella città del Brasile con vista sul mare, con tante belle rocce, col Corcovado, col pan di zucchero e con tante altre belle strutture e case e hotel e spiagge che ci sono. Copacabana, Ipanema, che ci sono a Rio de Janeiro. Questa vista dall'aereo ha ispirato questa canzone, Samba d'Aviao, che abbiamo appena finito di ascoltare proprio in questo frangente, in questo momento. Proseguiamo ancora con Feste d'Interior. Feste d'Interior è una canzone che vi facciamo ascoltare questa notte, questa panoramica musicale dedicata al Brasile. Che come di consueto ogni notte circa alle ore 2 nella stessa mettiamo della musica brasiliana, probabilmente sottoscritto propone della musica brasiliana qui all'interno di Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone. Proseguiamo, dicevo, con Festa do Interior, cantata dalla bravissima e intramontabile voce di Gal Costa.

Village Mulher. Anche questa canzone parla di Rio de Janeiro, interpretata benissimo, è bellissima questa canzone, che vi abbiamo proposto questa notte io e Riccardo Casonato. Poi domani, ripeto, troveremo la regia Manuel Morri. Abbiamo ascoltato Ivan Lins con questa bellissima Cidade de Mulher. E adesso proseguiamo ancora con un altro brano musicale, per quanto riguarda questa rassegna che abbiamo deciso io assieme anche al direttore artistico Max Alberici di proporre la musica brasiliana tutte le notti. Propongo uno stralcio di musica brasiliana, poiché è bellissimo ascoltare queste canzoni che abbiamo ascoltato questa sera, e anche i più giovani potrebbero così appassionarsi ad un mondo che come il Brasile, che ci ha regalato tante belle emozioni musicali, se non altro assieme anche a altre due nazioni importanti, vale a dire il primo gli Stati Uniti d'America, di cui abbiamo

avuto da mezzanotte e 20 a luna un buon stralcio musicale presentato da Gabriele Guerra, e un'altra è questa qui, un'isola dove ci ha portato tanta bella musica, anzi diciamo tre isole importanti, vale a dire in primo luogo Cuba, poi il secondo luogo, ma anche interamente importanti, lo stesso come è la Giamaica, e in terzo luogo anche il Santo Domingo e la musica domenicana. Ma poi non solo, ma anche la Colombia, il Perù e tante altre nazioni come l'Argentina ci danno tanta bella musica, tanta buona musica. Basta citarne uno solo tra tutti, Astor Piazzolla, per quanto riguarda il mago del tango argentino. Ma come diceva Caetano Veloso in una sua canzone, l'argentino balla il tango e il brasiliano balla la samba, e naturalmente questa puntata è esclusivamente dedicata alla samba. E abbiamo ascoltato diverse canzoni che ci hanno portato in primis e ci hanno fatto ricordare questi suoni che la samba ci trasmette, e adesso andiamo a collocarci in un'altra canzone sempre proveniente dal Brasile, e andiamo a ascoltare il brano Guardai Mina Viola. Lui è Paulinho da Viola. Scusate, un piccolo errore tecnico. Comunque andiamo, non quella canzone che vi ho appena scelto, ma andiamo ad ascoltare Briga de Casal, il brano di Tocchie e Joé, che probabilmente abbiamo ascoltato anche in precedenza, ma così la riascoltiamo anche una seconda volta, che fa molto piacere così ritemperarla e riascoltarla anche se passato due volte nella stessa trasmissione.

Guardai mia avviò, questa è la giusta collocazione, cantata da Poligno da Viola, questa canzone che vi avevo annunciato in precedenza ma che l'avevamo fatta ascoltare ora qui a Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Vi ricordo che questa è una trasmissione che va in onda su questi canali alle ore 2 tutte le notti e che questa notte vede interamente delle canzoni dedicate al Brasile. Una canzone bellissima che adesso vi faccio ascoltare e vi facciamo ascoltare perché con me questa notte c'è Riccardo Casonato. Vi ricordo che comunque queste puntate di musica intorno al mondo sono state progettate dal sottoscritto, volute dal sottoscritto insieme anche al direttore artistico di Radio Icaro in blu, vale a dire Max Alberici, e con la collaborazione, diciamo così, qualificata di Elina D'Angelo, Luca Zavoli, Francesca Belelli e Damiano Tercon. Proseguiamo con una canzone a dir poco splendida di Caetano Veloso. Il brano è cantato da una eccellente Elis Regina, con una canzone veramente incalzante, e tutte le volte che ascolto questa canzone dà una carica immensa al sottoscritto e penso che ve la dia anche a voi. Cinema Olimpia, Elis Regina.

Cinema Olimpia, una canzone scritta da Gaetano Veloso e interpretata in un modo magistrale, incredibilmente evolutivo, da Elis Regina, che purtroppo ci ha lasciato nel 1972. E adesso proseguiamo questa nostra rassegna musicale con il brano di George Ben e Caetano Veloso. Il brano è Yves Bruxelles.

Bruxelles, cantata da Gervain e Caetano Veloso, questi due grandi autori di musica brasiliana che ci hanno dato tante belle canzoni, come tra l'altro la prossima canzone che andiamo a ascoltare questa notte, la canzone bellissima Agua de Marzo, Acqua di Marzo, cantata da, ancora da una, dalla voce incredibile. Purtroppo peccato che questa cantante non sia più con noi, una cantante che assieme a Maria Bethania e la stessa Gal Costa che abbiamo ascoltato in precedenza, Rosa Passos, sono delle voci incredibili del Brasile che hanno costruito, diciamo, negli anni 60 e 70 la formologia delle canzoni brasiliane. E naturalmente grandi autori, grandi artisti come sono sicuramente Antonio Carlos Jobim e Jorge Ben e Caetano Veloso, e questa splendida canzone che vi faccio ascoltare adesso, Agua do Marzo, cantata dalla voce incredibile, soave, bellissima di Elis Regina.

la splendida Elis Regina ha cantato questa Acqua d'un Marzo. Siamo in conclusione, cari amici e cari amiche che avete ascoltato, spero con piacere, queste note di musica sudamericana. Andiamo a ascoltarci Soda Samba e Lupo Maddalena. A tutti la più cordiale buonanotte da Giuseppe Bianchini.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro, novità! No.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Icaro.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia, dall'Italia. Solo musica italiana.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro. Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Uno per uno.

0: uno per uno.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: di accoglienza, dalla quale si è successivamente allontanato. Poi si è presentato in questura a Rimini per richiedere un permesso per minore età, sempre con false generalità e anche in questo caso entrando in una struttura di accoglienza per minori, dove è rimasto per circa un anno e mezzo. Fatale però un nuovo accesso all'ufficio immigrazione per chiedere la protezione internazionale. Il suo raggiro è ora emerso e ora, oltre che dalle false dichiarazioni, dovrà rispondere anche di truffa ai danni dello Stato. I costi per accoglierlo nelle strutture sono stimati in 50.000 euro. Continuiamo con la cronaca. 19 kg di droga sequestrata e 2 arresti sono il risultato di un'operazione della polizia di Rimini che ha seguito a Rimini Sud un giovane con atteggiamento sospetto in strada. Il 27enne rumeno con precedenti nello zaino aveva 2,5 kg di marijuana e hashish. Ricostruendo i suoi spostamenti, gli agenti sono risaliti a una casa dove viveva un 34enne italiano incensurato, casa che è stata perquisita. Dentro c'erano altri 16 kg di marijuana e hashish e tutto il materiale utile al confezionamento. Chiudiamo la pagina di cronaca con un'ultima notizia. Avrebbe ucciso il proprio cane, un labrador di circa 10 anni, colpendolo ripetutamente alla testa. Un 60enne residente in provincia di Rimini è stato denunciato ed è indagato per uccisione di animali. Rischia una pena fino a 3 anni di reclusione e una sanzione che può arrivare a 30.000 euro. L'indagine delle guardie zoofile di Fare Ambiente è partita da una segnalazione e si è svolta con verifiche incrociate sull'anagrafe canina. L'uomo ha prima negato di possedere un animale, poi ha detto che il cane era morto per cause naturali e lo aveva sepolto. Il cane, su disposizione della procura, è stato riesumato e gli accertamenti hanno riscontrato un violento trauma cranico. Ora voltiamo pagina. Ancora 2 giorni di proiezioni per il Bellaria Film Festival che si concluderà domani. Ce ne parla Stefano Ravaglia.
1: È iniziata mercoledì 6 maggio e si chiuderà domenica 10 la 44esima edizione del Bellaria Film Festival, appuntamento di cartello della primavera bellariese. Il festival organizzato da Prodi propone anche per questa edizione 5 giornate di proiezioni con oltre 60 film in programma, di cui 41 anteprime italiane, insieme a ospiti italiani e internazionali per un ricco programma articolato nelle sezioni competitive, concorso Casa Rossa nazionale e internazionale e concorso Gabbiano, oltre a numerosi eventi speciali e anteprime fuori concorso. Un tributo al cinema giovane indipendente che grazie alla sua longevità guarda alle nuove leve ma anche al passato. La retrospettiva di questa edizione porta infatti il titolo di Anni Zero e verte sui 3 eccellenti esordi dei primi anni 2000 di Saverio Costanzo, Emanuele Crealese e Francesco Munzi. Tra gli ospiti di questa edizione Gaspar Noé, tra i massimi riferimenti del cinema francese contemporaneo, e Giulia Maenza, attrice rivelazione di quest'anno cinematografico. La chiusura del festival sarà invece affidata a 2 anteprime di film italiani, La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca, in sala dall'11 maggio, e Con la pioggia dentro di Matteo Berruto, alla presenza del regista e del cantautore Giorgio Canali.
2: Come ogni anno noi daremo dei premi non soltanto a film fatti ma anche a film che si stanno facendo con questo nostro programma In Emergenza, film che concretamente aiutiamo dal punto di vista finanziario ma anche di aiuti tecnici ad essere finiti e poi ad arrivare nei festival internazionali.
1: L'edizione di quest'anno segna inoltre la riapertura ufficiale del Cinema Apollo, nuova location del festival, restituito alla città. In mostra all'Apollo il lavoro dell'artista e regista ravennate Yuri Ancarani, l'installazione Ciao Musica nell'atrio del cinema, rilegge infatti in chiave contemporanea e femminile la tradizione romagnola degli sciucarè, gli schioccatori di frusta.
2: Uno spazio polifunzionale che durante i giorni del festival è una bellissima sala cinematografica, uno spazio per le comunità, come dovrebbero essere, no, tutti i cinema.
0: Torna in campo questa sera la Dole Basket Rimini. La squadra di Dell'Agnello è attesa da gara 1 dei playoff contro la VL Pesaro, che si giocherà alle 20 sul campo di Iesi per l'indisponibilità di quello pesarese. La gara sarà trasmessa sempre stasera alle 23 su Icaro TV. Sentiamo la vigilia del vice allenatore di RBR Sergio Luise.
3: Prima partita è sicuramente una partita atipica di per sé. perché è la prima

0: di una serie, ci sarà attenzione da ambo le parti, è una partita che può indirizzare la serie, soprattutto magari una vittoria esterna. Partendo dal presupposto che comunque i playoff effettivamente sono un campionato a parte perché c'è una tensione diversa, c'è cioè anche dei ritmi diversi. La palla ha un peso diverso, maggiore, tutti sul campo, negli staff, si ha la consapevolezza, hanno la consapevolezza dell'importanza delle partite. Quindi si parte veramente da 0-0 e i precedenti hanno poco significato. Però sappiamo che sono due squadre, la nostra e quella di Pesaro, che amano giocare d'insieme. Quindi la circolazione della palla per entrambe è molto importante. È importante l'apporto degli italiani, perché per entrambe le squadre sono gli italiani la vera anima. Noi non puntiamo su un solo giocatore, come dicevo prima, puntiamo sulla coralità, sulla nostra capacità di coinvolgere tutti. Porter, ovviamente, ogni allenamento in più si inserisce meglio nei nostri meccanismi, nei nostri sistemi. Dobbiamo essere noi soprattutto bravi a inserire lui all'interno del nostro gioco, c'è massima disponibilità e da questo punto di vista sono molto fiducioso.
1: Il 16° convegno Sport con Gioia, organizzato dalla Vis Nova Feltria in collaborazione con il Pietracuta e che ha visto protagonisti sul palco i fratelli Albertini, si è aperto con un annuncio importante per i giovani calciatori della Valmarecchia. Ci racconta tutto Roberto Bonfantini, che ha intervistato Pierdomenico Gambuti, responsabile del settore giovanile della Vis Nova Feltria, e poi Don Alessio Albertini, Demetrio Albertini e Gabriele Albertini, rispettivamente parroco di Trezzo sull'Adda, ex calciatore della nazionale italiana e presidente della Pro Sesto 1913.
2: Dalla prossima stagione Vis Nova Feltria e Pietracuta avranno un settore giovanile unico. L'annuncio è stato dato in apertura della 16ª edizione di Sport con Gioia da Pierdomenico Gambuti, responsabile del settore giovanile della Vis Nova Feltria e anima del convegno dedicato al calcio giovanile.
3: Chiaramente verranno utilizzati tutta l'impiantistica sportiva che già attualmente viene utilizzata, andrà chiaramente rivisto tutto il discorso staff tecnico, logistica, strutture. Però insomma c'è questo accordo di massima per fare da quest'anno un'unione dei settori giovanili.
2: Quando il pallone è di casa è stato il titolo dell'edizione 2026 di Sport con Gioia, con protagonisti sul palco i fratelli Albertini, Don Alessio, Demetrio e Gabriele.
4: Noi abitavamo in un condominio, in un cortile dove ce n'erano tre di condomini e ci si trovava tutti attraverso il pallone. Appena sentivi il primo rimbalzo andavi. Poi io mi sono accorto che quel pallone, cioè tra i miei piedi, erano come, che ne so, Mozart con i tasti o Paganini col violino, cioè lo sapevo trattare bene. Però poi una chiamata dall'alto mi ha convocato in seminario e allora prima di andare ho insegnato a Demetrio e a Gabriele a giocare e ho detto andate avanti voi.
5: La mamma e il papà mi hanno sempre fatto vedere le foto quando ero veramente piccolo, che con la palla in mano camminavo e quando cadeva andava a quattro zampe. Quindi il primo momento, i primi ricordi del pallone era quello. O quando a casa me lo portava a dormire al posto dell'orsacchiotto di qualcosa. Quindi questa è stata sempre una grande passione. L'oratorio è stato il passo successivo ed è stato il mio San Siro.
6: Mi ricordo una cosa carina che noi facevamo le telecronache lì in un'epoca in cui anche i telecronisti sono diventati ormai delle star. Mi ricordo che eravamo in due, riusciamo a fare una telecronaca penso di un mondiale anche in una giornata.
1: Prima di salutarci, un aggiornamento sulla situazione del meteo, perché la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emanato un'allerta per domani di livello giallo, il più basso, che per la provincia di Rimini riguarda temporali e criticità idrogeologica. Sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio temporale, localmente di forte intensità, più probabili nel corso del pomeriggio sul settore orientale. I fenomeni sono previsti in esaurimento dalla serata. E con questa notizia siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro e Icaro TV. Un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
7: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Perché il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, Teheran però ancora non ha dato una risposta. Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori dove nel 78 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Buongiorno da Antonella Mitola. Parata in tono minore a Mosca questa mattina per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid nel paese. Sentiamo Marco Burini.
2: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Marco Burini, lì nello studio.
1: E Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, però Teheran ancora non risponde. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Dovrei ricevere una risposta dall'Iran presumibilmente questa notte. Vedremo come andrà. Ieri sera a Washington, lasciando la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che si aspetta a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta per porre fine al conflitto nell'area del Golfo Persico, conflitto innescato il 28 febbraio scorso con attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Washington di siglare un accordo di pace con l'Iran. Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico, ha dichiarato Araghchi, facendo implicito riferimento alle 2 petroliere iraniane colpite dalle forze statunitensi nel Golfo di Oman. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E la guerra nel Golfo Persico costerà quest'anno a famiglie di imprese italiane 29 miliardi in più di spesa energetica. Lo evidenzia il centro studi della CGA, l'Associazione Artigiani di Mestre. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: L'aumento più consistente, pari a 13,6 miliardi, sarà quello di benzina e diesel, oltre il 20% in più rispetto all'anno scorso. Prezzi più cari di oltre 10 miliardi per l'energia elettrica e di almeno 5 per il gas. Positivi provvedimenti varati dal governo come il taglio delle accise, secondo la CGA, ma servono soltanto come blando palliativo. Chi dovrebbe intervenire con decisione dovrebbe essere invece l'Europa, afferma il coordinatore dell'Ufficio Studi della CGA, Paolo Zabeo.
5: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione.
4: Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca. Atteso a breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco, mentre per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena. Sentiamo Raffaella Frullone.
6: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti. È questo il percorso seguito nell'informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale. Gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne. Rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a Via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Isole Canarie. Sentiamo Lucia Ascione.
8: A bordo dell'Ondius si apprende è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti è salita la moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela. Fabrizio Pulvirenti è il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
9: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con l'autoisolamento dei familiari e l'autoisolamento di tutti i casi con documentata presenza di sintomi.
8: Al porto di Granadilla di Abona, Tenerife, nelle prossime ore arriverà la Ondius, la nave crociera dove il focolaio di antivirus ha fatto 3 vittime. I 149 passeggeri non sbarcheranno subito, vanno garantiti dapprima i controlli sanitari. In giornata è previsto l'arrivo del segretario generale dell'OMS, Ghebreyesus, per il coordinamento tra le amministrazioni dei paesi dove faranno ritorno i croceristi. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama a valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare le sfide dell'Unione senza condivisione. Rientrato in Vaticano dopo la visita di ieri a Napoli e Pompei, il Papa ha ricevuto questa mattina i campioni d'Italia dell'Inter. Sentiamo Rita Salerno.
10: Papa Leone XIV riceve i campioni d'Italia, i giocatori e i dirigenti dell'Inter, vincitori domenica scorsa del 21° scudetto. Ai presenti, tra cui volti conosciuti come il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, l'attaccante Marcus Thuram e l'allenatore Christian Kivu, Leone chiede di non fermarsi semplicemente a riflettere sull'esperienza vissuta, ma di offrire, specialmente ai giovani, un messaggio utile per la loro crescita. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, sottolinea il pontefice, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione, che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Un punto su cui insiste Prevost, perché spiega, distaccandosi dal testo scritto, i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. Da Roma, Rita Salerno.
1: Alle 17.30 torna il consueto appuntamento con Storia d'Italia, il magazine di TV 2000, quattro i racconti a Padova, la storia di Emma Mazzenga, la novantenne più veloce del mondo che detiene il record mondiale di 200 metri per la categoria, in Friuli dove 50 anni fa il terremoto ha sconvolto la regione, poi al centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia. È tutto, grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
1: La parola che propongo oggi è la parola mancanza, una parola che sembra non promettere niente di buono. Però, per coglierne la fecondità, voglio così farvi ascoltare un passaggio, il passaggio di una poesia del poeta fiorentino Mario Luzzi. Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno? Bene, questa domanda il poeta la pone in un commovente dialogo con il suo cuore. Teme che il suo cuore si lasci anestetizzare dall'abitudine, che si accontenti e smetta di desiderare. Per questo lo invita a riconoscere una mancanza che dentro grida e chiede di essere riempita, non certo con cibi o con tutto ciò che può lasciare il cuore sempre più affamato. La mancanza di cui parla Luzzi è la sensazione interiore avvertita da chi sa di non avere ancora raggiunto ciò per cui si è fatti. È la sensazione, cioè, che manchi ancora quello che fa dire a San...

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: but you're just a boy.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, un classico.

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Afro or New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: World Music, Music FM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Radio Icaro. La musica continua. Dicono.

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: 80.
1: Ben ritrovati a tutti, siamo pronti a partire anche oggi con Dance 80. Io sono Max Albrici, con me c'è Fabrizio Inti e siamo prontissimi a tenervi compagnia con i grandi successi della musica dance anni 80 e anche le cose che avete perso e che noi, solo noi, riusciamo a farvi ritrovare di quel magico mondo della musica, appunto, di una ventina d'anni fa. Siamo pronti a partire, dicevo, lo facciamo subito con Total Contrast, Takes a Little Time. Benvenuti.

0: Dance 80.
1: La musica degli anni 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti la potete trovare anche su internet, sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, che è appunto il sito dove ci sono tutte le informazioni riguardo agli artisti, alle tendenze, alla musica degli anni 80, con tutte le curiosità rispetto a tutti gli artisti che vi facciamo ascoltare. Siamo pronti per continuare? In arrivo Billy Ocean.

Love Netto con la sua ballatissima You Are Rhythm, era il 1984. Per quello che ci riguarda adesso arriva una canzone veramente meravigliosa, tra le nostre preferite, il gusto groove funky dei Delegation con Put A Little Love On Me.

Vi ho ricordato qualche minuto fa il nostro sito internet ufficiale www.dance80.com. Adesso torno a ricordarvi che siamo presenti anche su MySpace, www.myspace.com/dance80space, e poi potete venirci a trovare anche su Facebook, è molto facile, basta cercare Dance80. Continuiamo con Colonel Abrams dal 1985, lo ritroviamo con Trapped.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Dance 80.

versione decisamente più soft, la LP version, così si chiamava insomma negli anni 80 la versione dell'album, piuttosto che quella realizzata per il mercato radiofonico. Di questa Mutual Attraction e Sylvester era il 1987 e in arrivo Time Social Club con Rumors.

Single Sister, un altro gruppo degli anni 80, assolutamente ancora in attività. Magari non erano proprio dance, nel senso che avevano sonorità decisamente più raffinate, sicuramente di altissima qualità. Li abbiamo ritrovati dall'87 con la loro meravigliosa Surrender. A Dance 80 continua adesso con i Pasadenas, tutti insieme con il loro tributo ai grandi della musica del 1988.

0: Radio Icaro Dance 80.
1: Dance 80, i grandi successi e non solo della musica dance anni 80 continuano adesso con BWH. Questa è Stop.

Run DMC dal 1986 con gli Aerosmith. Questa era Walk This Way, in quello che probabilmente è stato il primo e forse anche il più riuscito esempio di fusione sapiente tra musica rock e rap. Continuiamo con questo disco stampato in Germania su Da Records. È un progetto spagnolo, molte delle sue produzioni venivano realizzate su Max Music. Dal 1987 Steve Clark con No More Love.

finisce un'altra puntata di Dance 80. Come sempre, prima di andare via, vi ricordo che potete trovarci su internet, il nostro sito ufficiale www.dance80.com. Siamo presenti anche su Facebook e noi vi diamo appuntamento alla prossima. Come sempre, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto. Ci salutiamo sull'ultimo disco di oggi, che insomma utilizziamo anche per salutare un caro amico di Dance 80, Vince Lancini degli Scotch, che ritroviamo in chiusura con Disco Band. Ciao a tutti, alla prossima!

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Italiana. Viva l'Italia!

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. In questa sesta domenica di Pasqua, tempo di giubilo, di gioia nella risurrezione del Signore, vogliamo ricordare oggi, perché essendo sabato sera è già domenica, liturgicamente, è la festa della mamma. E se ci siamo è perché lo dobbiamo soprattutto non solo al nostro papà, ma anche alla nostra mamma. Le mamme quanto sono importanti nella vita. Pensate che Madre Teresa di Calcutta disse, quando tornò a casa, la prima cosa che fece, non andò a visitare dei malati, andò sulla tomba di sua madre e disse: se io sono quella che sono oggi, lo devo a mia mamma. Allora vogliamo veramente pregare per tutte le nostre mamme, preghiamo anche per i defunti Luca, Mirella, Ettore, Anita, Lucio, Tina e Piero, Quinta, Sisto e Pierina. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori e invochiamo il perdono di Dio per poter partecipare alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia, in onore del Signore.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Da molti spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere.

A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribili nel suo agire sugli uomini.

egli cambiò il marno a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa, infatti, è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, mio, e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.

Penso che nelle giornate che dobbiamo vivere tutti i giorni, tutte le cose che dobbiamo fare, abbiamo mille voci dentro di noi, un miliardo. A volte ascoltiamo tante di queste voci, ma forse ci dimentichiamo di ascoltare l'unica voce che dovrebbe essere messa al primo posto. E stasera il Vangelo, in questo bellissimo capitolo 14 di Giovanni, il Vangelo ce lo dice molto bene, cioè Gesù ce lo dice molto bene. Ci dice che la voce da ascoltare è quella che è portata dal Paraclito. Io vi consegno, pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito. Paraclito non è un termine immediato perché non appartiene al nostro linguaggio quotidiano, però è qualcosa di molto profondo per la nostra vita se vogliamo sapere che cos'è. Perché nel mondo antico il Paraclito era colui che stava accanto a una persona nei momenti decisivi, soprattutto nei tribunali. Era un avvocato. Non parlava al suo posto, ma gli stava vicino. Gli suggeriva, gli consigliava, gli indicava le parole giuste. Era un aiuto prezioso, era un lusso per pochi. Non si sostituiva, ma accompagnava. Ecco allora la prima verità: lo Spirito Santo non vive la nostra vita al posto nostro, non decide al posto nostro, non ci sostituisce, ci è accanto per guidarci. E Dio, che è Padre e non è un padrone che controlla tutto quello che facciamo, tipo un poliziotto, Dio è un Padre e desidera accompagnarci, ci dà lo strumento, una persona, quella dello Spirito Santo. È un consigliere che ci illumina, che ci orienta. Spesso vorremmo che Dio risolvesse tutto nella nostra vita, che prendesse Lui le nostre decisioni difficili. Invece in qualche modo ci educa a vivere, educere, tirare fuori. Come hai educato i tuoi figli? Cioè, cosa gli hai tirato fuori? Gli hai dato solo delle regole? Gli hai imposto solo delle regole fin da piccoli? Quando saranno grandi saranno insicuri, saranno sempre solo a seguire le regole. Gli hai tirato fuori invece il bello che c'è nel loro cuore? Li hai educati? Come hai educato la scuola questi ragazzi? Come li hai accompagnati? Una società si ricostruisce partendo dall'educazione dei giovani, non prima di tutto costruendo scuole e ospedali. Quello poi viene subito di conseguenza, ma prima del pane c'è bisogno dell'educazione, all'amore, alla fede. Ecco che Dio ci educa e ci manda il Paraclito. E noi spesso ci incamminiamo da soli invece, vogliamo fare da soli. Invece accettare questo Spirito, questo Paraclito nella nostra vita è il primo passo. Poi c'è un'altra verità sorprendente, che noi lo abbiamo ricevuto, questo Spirito, nel battesimo, poi nella cresima. E che a volte ci dimentichiamo di questo, ma lo abbiamo ricevuto, ci è stato segnato in fronte due volte, da piccoli e poi nella cresima. Non siamo poveri, siamo gente ricca allora, perché siamo suoi. Ci è stato dato lo Spirito della verità. Il Vangelo dice anche che il mondo non può riceverlo perché non lo conosce. Che cosa significa? Non che lo Spirito sia lontano, ma che spesso il cuore dell'uomo non lo riceve perché, come dicevo all'inizio, è pieno di altre voci. La parola di Dio arriva, lo Spirito parla, ti si aprono gli occhi, capisci qual è la strada nella tua vita, è lo Spirito che parla, sei guidato. Quando invece sei preso dall'egoismo, quando sei preso da mille altre cose, Dio lo metti sempre a secondo, terzo, quarto posto, incominci a arrancare, a fare fatica, e si rischia di coprirsi
questo rumore di mille preoccupazioni, dall'ansia, la seduzione delle cose, il bisogno di avere o di apparire, e come il seme tra le spine cresce ma viene soffocato. Allora nasce una domanda decisiva: come faccio a riconoscere quella voce che mi è stata consegnata? Come posso ascoltare davvero questo spirito? E Gesù ce lo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. I padri della Chiesa dicevano che una grande conoscenza è figlia di un grande amore. Tu ami veramente questo Signore o segui semplicemente dei riti? Vieni a messa perché hai i defunti che devi segnare e ogni tanto ti ricordi che vieni a messa perché devi pregare per i tuoi morti, oppure hai bisogno di Cristo come l'acqua? Stasera penso che siamo venuti qui, abbiamo già cenato o forse dobbiamo cenare perché abbiamo bisogno di mangiare. Ecco, se mi amate, cioè se mi cercate con questo cuore, allora osserverete i miei comandamenti. I comandamenti non sono dei divieti: non devi fare questo, non devi dire le parolacce, non devi, ma non dire parole brutte, non amare in quel modo quella persona, amala in quest'altro modo. È un'indicazione che ti do perché tu possa amarmi sempre di più. Visti così, i comandamenti non sono pesanti, sono delle indicazioni. Proprio come in un rapporto di coppia, ci si dà delle indicazioni, non è che si vive così. Ci vogliamo bene, facciamo come vogliamo. Io torno una certa ora, tu torni a un'altra, ogni tanto ci vediamo, ogni tanto no. Quel rapporto non dura neanche una settimana. C'è bisogno di darsi delle indicazioni, delle regole. Delle regole perché ci si vuole bene. E così Dio lo fa con noi, ci dà delle indicazioni, ci dà delle regole. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, cioè un amore che non è teorico ma che nasce dalla gratitudine. Noi amiamo perché siamo stati amati per primi. Quando uno si ricorda di questo, quando custodisce nel cuore ciò che Dio ha fatto per lui, allora si apre uno spazio interiore e in quello spazio si cavano le altre voci e inizia lo Spirito a parlare, o meglio iniziamo a riconoscere quella voce. È da qui che allora iniziamo l'obbedienza ai comandamenti, non come un peso ma come conseguenza di questo amore. Prima viene l'esperienza di essere salvati, amati, e poi quello della nostra risposta: ti voglio ascoltare, ti desidero ascoltare Signore, il mio cuore ti cerca. Allora siamo chiamati oggi proprio a chiedere questo dono, lo Spirito Santo, questo consigliere meraviglioso, questo paraclito che ci sta accanto, che non ci sostituisce ma ci suggerisce, che però ci aiuta a prendere la direzione giusta. E per accoglierlo davvero serve un cuore grato, un cuore aperto, un cuore che ama. Leggevo oggi su un messaggio che mi è arrivato su internet da una persona che dovremmo imparare, e non è la Bibbia, è un messaggio, quelli che girano ogni tanto nei post, dovremmo imparare a godere del momento che abbiamo piuttosto che di cercare sempre un momento ottimo futuro per poter stare bene, ma la gioia inizia da ciò che sappiamo apprezzare ora, quello che abbiamo. Un cuore grato che apprezza quello che ha. Grazie Signore che mi doni questi amici, questa famiglia, questa moglie, questo marito. E come dicevano sempre i padri, altre volte l'ho detto nelle omelie, c'è un'immagine molto bella che usavo anche coi ragazzi quando insegnavo a scuola alle medie, religione: lo Spirito Santo è come un grande viaggio. Abbiamo fatto benzina, abbiamo lavato la macchina, abbiamo caricato tutti i bagagli, la famiglia è in macchina pronta per partire, la destinazione c'è, l'albergo è prenotato, ma la macchina non parte. L'anima è pronta, il corpo è pronto, la macchina non parte. Perché? Perché il papà non inserisce la chiave e non gira quella chiave, il motore non si accende. Puoi avere tutto preparato, ma se non chiedi lo Spirito si rimane fermi. Ecco quanto è importante invocare questo Spirito Paraclito: è il motore che fa girare tutto, che ci fa sentire l'amore di Dio, che ci fa riconoscere il Figlio Gesù come il nostro Salvatore, che ci apre gli occhi.
è quel paraclito che ci consiglia. Chiediamo anche noi oggi questo dono.

0: Recitiamo insieme la professione di fede che trovate sul foglietto. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amo. Fratelli e sorelle, Gesù promette ai discepoli il dono di un altro paraclito, lo Spirito della verità, perché rimanga con noi per sempre. Sostenuti da questo dono, invochiamo il Padre.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per quanti amministrano le nostre città e paesi, operino per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire dalla parola di Dio custodita nel cuore, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per i nostri fratelli e sorelle defunti, Luca, Mirella, Ettore, Anita, Lucio, Tina, Piero, Quinta, Sisto, Pierina, perché godano dell'abbraccio del Padre in paradiso, preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito. Padre giusto e santo, ascolta la nostra preghiera che ti rivolgiamo con fede, nella speranza di ricevere il tuo Spirito per essere da Lui condotti nella pienezza dell'amore. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnandosi.
1: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicon.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Like Dreams, The Grascals, questo oggi al Country Bunker. Ho festeggiato insieme a tutti voi il Train Day attraverso storie, curiosità e soprattutto tanta musica dei due generi che vede il treno come un elemento romantico nella narrazione dei testi. Se volete potete trovarmi tutti i giorni con il Country Bunker Medicine Show su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Vi lascio con una delle canzoni più famose ispirate ai treni, Keith Emerson Honky Tonk Train Blues.

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.